0: hold up, stop.
1: Hey! Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
2: Punk!
1: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.